adesso il cavallo. The horse. Poi sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari. E vai. Ma questo qui è un cavallo ostacoli. Non ho capito niente. Il cane. The dog. Noi siamo amici, vero?

esatto, dimentichiamo il pesce. Dai pesce, spiegaci, parla tu. Esatto.